0: giorni.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
0: Sono le 3:05.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 4 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Hot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 6:06.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La mia risposta sei tu.
1: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. E invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse

oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.

0: Benvenuto a Weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: E buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Incidente alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta, ignote le cause. L'ambasciatore parla di un team esperto, recuperato un corpo, gli altri 4 sono ancora nella grotta a 50 metri di profondità. Tra le cause dell'incidente l'ipotesi di un problema alla miscela di gas nelle bombole. La primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, neve sulle Dolomiti, un tornado nel Rodigino. Bilaterale, Cina, Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, accordo sul rafforzamento della cooperazione, la trappola di Tucidide, l'Europa teme l'accordo. Intanto Teheran rivendica Hormuz, riparte la flottiglia, 50 barche in rotta su Gaza. L'Eurovision Song Contest, da pop e folklore, ritmi tormentoni della seconda semifinale, mentre 2 italiani nelle internazionali di tennis finiscono in semifinale, Sinner contro Medvedev, Dardari contro Ruud, l'alto atesino numero 1 al mondo ha battuto il russo Rublev per 6-2 e 6-4, la sua vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, domenica la finale. Questi sono solo alcune delle anticipazioni, più tardi gli approfondimenti, le altre notizie, restate con noi.
6: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sintonizza,

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 3 minuti.
5: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta. La primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Xi Jinping e Donald Trump, accordo sul rafforzamento della cooperazione. Poi Teheran, che rivendica Hormuz, riparte la flottiglia, 50 barche in rotta su Gaza. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Lo confermano le autorità di Malé. Erano scesi nelle acque del mare fino a una profondità di 50 metri dopo essersi tuffati dalla safari boat Duke of York. Tra loro Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia all'Università di Genova, assieme a lei la figlia Giorgia Sommacal, di 23 anni, la ricercatrice Muriel Odennino di Poirino, Torino, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, Novara. Il fatto è avvenuto durante un'escursione sull'atollo di Vavù. La scomparsa dei subacquei è stata segnalata alle 13.45 di ieri, ora locale, erano le 10.45 in Italia. Il maltempo, oggi c'è un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise, lo indica un'allerta meteo della Protezione Civile. La Cina ha ribadito che sulla crisi iraniana il dialogo è negoziato sotto la strada giusta, mentre le soluzioni militari non portano da nessuna parte. Lo ha affermato il Ministero degli Esteri di Pechino in una nota nel secondo giorno di colloquio a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Ora che la porta del dialogo sia aperta, non dovrebbe essere chiusa di nuovo, si legge nella dichiarazione. La diplomazia di Pechino ha sottolineato che lo slancio verso la de-escalation deve essere mantenuto e che le soluzioni alle preoccupazioni di tutte le parti, incluso il dossier nucleare iraniano, devono essere raggiunte attraverso dialogo e consultazione. Il ministero ha inoltre rinnovato l'appello a una rapida riapertura dello stretto di Hormuz per salvaguardare la stabilità e la fluidità delle catene di approvvigionamento globali. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato il bombardare nuovamente le imbarcazioni e installazioni nucleari civili dell'Iran se Teheran tenterà di recuperare l'uranio. Gli ho detto che se mandano i loro militari a cercare di fare qualcosa, recuperare l'uranio, o se vediamo che qualcuno cerca di farlo, lanceremo semplicemente un paio di bombe e tutto finirà lì, ha detto Trump a Fox News. Nel giugno 2025 gli Stati Uniti hanno bombardato installazioni nucleari civili iraniane poste sotto la protezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica AIA. L'Eurovision, la seconda semifinale, la classifica da Cipro-Norvegia, fuori la Svizzera, passano il turno Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Repubblica Ceca. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Almanacco del giorno.
0: Venerdì 15 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, che cos'è l'agricoltore? L'agricoltore, patrono di Madrid e protettore dei contadini. Il sole è sorto alle 5.47, ci saluterà alle 20.26. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1911. La Corte Suprema degli Stati Uniti ordina lo scioglimento della Standard Oil di Rockefeller in base alla legge antitrust, segnando la storia del capitalismo moderno. Nel 1940 negli Stati Uniti vengono messe in vendita per la prima volta le calze di nylon. Fu un successo senza precedenti, con 5 milioni di paia vendute in un solo giorno. Nel 1957 il Regno Unito esegue il suo primo test con una bomba all'idrogeno nell'Oceano Pacifico, mentre nel 1988, dopo 8 anni di guerra, l'Unione Sovietica inizia il ritiro delle proprie truppe dal territorio afghano. Sono nati oggi Claudio Baglioni, il grande mago della musica italiana, compie 75 anni, un pilastro della nostra canzone d'autore. Andy Murray, il campione di tennis scozzese, ex numero uno del mondo e vincitore di 3 slam. Ousmane Dembélé, il talentuoso attaccante francese, protagonista del calcio europeo. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: Almanacco del giorno.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code a tratti verso la Svizzera sulla 9 Milano-Como-Chiasso, da Fino Mornasco alla barriera di Como Grandate e poi proseguendo tra Como Centro e Lago di Como. Ricordiamo che in occasione della festività dell'Ascensione che si è celebrata ieri in Svizzera e Austria, sulla 9 Milano-Como-Chiasso sono scattate misure straordinarie per gestire l'aumento dei flussi di traffico e limitare le code alla frontiera. Già dalle 4 e fino alle 14 di oggi e comunque fino al termine delle operazioni, chiusure dell'entrata di Lomazzo Nord verso Chiasso e dello svincolo di Fino Mornasco in entrata verso Milano e in uscita per chi arriva da Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano-Venezia, tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Venezia. File poi sulla Milano-Lecco da Lissone a Monza, trafficate anche le tre tangenziali milanesi. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. E a Milano oggi ridotto lo sciopero nel trasporto pubblico ATM alla sola fascia mattutina dalle 8.45 alle 15 e questo perché in serata è previsto in Piazza Duomo il concerto di Radio Italia. Possibili comunque soppressioni di corse della metro, dei tram e del servizio bus. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel III secolo a.C., Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra ad Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 km, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana. Everything.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità. Con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
5: Due minuti, un libro.
6: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. E invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse, oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.
7: Sono le 10 e 5 minuti.
8: Tragedia alle Maldive, le vittime esploravano una grotta a 50 metri di profondità. uccisa e gettata dal cavalcavia, condannato all'ergastolo l'ex compagno di Giada Zanola. A Roma una maestra di 31 anni muore dopo il parto, nati sani due gemelli. Garlasco legale dei Poggi sul risarcimento di Stasi, soldi mai toccati, pronti a restituirli tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, nelle Maldive. È quanto emerge appunto nelle notizie di queste ultime ore, proprio nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. È morta dopo aver dato alla luce due gemelli. Erika Carroccia aveva 31 anni, faceva la maestra nel suo paese Sonnino, vicino Latina, in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito due bambini, un maschio e una femmina, nati settimini alla 33esima settimana di gravidanza e che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso indagini per determinare le cause di questo decesso improvviso e che ha sconvolto tutto il paese di Sonnino. È già stata disposta l'autopsia per capire i motivi del tragico peggioramento delle sue condizioni subito dopo il parto. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni, anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema. Alla fine si è tornati indietro, o quasi. La corsa Champions della Serie A è regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Ed è tutto per il momento, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
10: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: oro giusto.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. E invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 11 e 4 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Sondaggio politico: Fratelli d'Italia in calo, PD sale e cresce l'astensione. Trump: la Cina non fornirà armi all'Iran. Teheran apre Hormuz alle navi di Pechino. 24enne salvata da media stinite all'ospedale di Taormina. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Fratelli d'Italia in calo sul PD, giù il Movimento 5 Stelle. Intanto nel mezzo cresce il partito dell'astensione. Sono i dati dell'ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni. Più in dettaglio, Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde però lo 0,3% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 22 aprile e si attesta al 28,5%. Il PD della segretaria Lichlein al 22,8% più 0,3, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta all'11,9 in calo dello 0,3%. Ci spostiamo agli esteri. La Cina non aiuterà l'Iran, è il risultato che Donald Trump annuncia nella giornata dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano archivia il meeting con una vittoria a metà che potrebbe avvicinare la fine del conflitto con Teheran. La Cina non fornirà equipaggiamenti militari alla Repubblica Islamica, pur continuando ad acquistare petrolio dal regime degli Ayatollah. La cronaca: una ragazza di 24 anni è stata salvata da una grave mediastinite, una delle complicanze infettive più temute e spesso fatali, all'ospedale San Vincenzo di Taormina. La giovane si è presentata al pronto soccorso in condizioni critiche e un TAC ha rivelato uno scenario molto complicato. Un ascesso partito dalla tonsillite che aveva già invaso il collo ed era sceso fino all'area centrale del torace, che ospita organi vitali come cuore e grandi vasi. Nel giro di appena un'ora, ha raccontato la dottoressa Serenella Palmeri, La giovane era già in sala operatoria per un intervento delicato ad alto rischio, eseguito in condizioni estremamente difficili. Economia, la dichiarazione dei redditi 2026 entra nel vivo. I modelli 730 precompilati, disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco, inviati via web. Più di 4 milioni di accessi registrati in queste prime due settimane. Inoltre, tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l'80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l'utente con un'interfaccia più intuitiva e parole semplici. Sul canale YouTube Agenzia delle Entrate è disponibile un nuovo video che illustrerà le novità 2026 e ricorda che è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. E chiudiamo con lo sport. Settima tappa del Giro d'Italia oggi, tappone appenninico, il più lungo della Corsa Rosa, 245 km, che parte da Formia per arrivare a Brockhaus. Prima parte lungo la costa del Basso Lazio attraverso Sperlonga e Gaeta, prima di toccare nuovamente Formia e dirigersi verso nord. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 9 Milano Como Chiasso, code a tratti verso la Svizzera, da Fino Mornasco alla barriera di Como Grandate e poi proseguendo tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Ricordiamo che in occasione della festività dell'Ascensione, che si è celebrata ieri in Svizzera e Austria, sono scattate misure straordinarie per gestire l'aumento dei flussi di traffico e limitare le code alla frontiera. Già dalle 4 fino alle 14 di oggi e comunque fino al termine delle operazioni, chiusure dell'entrata di Lomazzo Nord verso Chiasso e dello svincolo di Fino Mornasco in entrata verso Milano e in uscita per chi arriva da Milano. E nella zona di Milano incidente con code sulla A4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia, trafficate le tangenziali milanesi. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. E a Milano oggi sciopero nel trasporto pubblico, sciopero ridotto alla sola fascia mattutina dalle 8.45 alle 15, e questo perché in serata è previsto in Piazza del Duomo il concerto di Radio Italia. Fino alle 15 quindi possibili soppressioni di corse della metro, dei tram e del servizio bus. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Come ogni altro membro del gruppo dei Kiss, anche Paul Stanley si è costruito un personaggio, lo Star Child, il figlio delle stelle, ispirato al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Don Giovanni di professione mescola nella sua immagine lati virili a una vela androgina. Il suo trucco è tra l'altro uno dei più semplici da replicare. Alla base bianca basta aggiungere una stella nera sull'occhio destro e un vistoso rossetto rosso per rendere le labbra carnose.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
5: Ben ritrovati, queste le notizie principali. Giorgia Meloni, entro l'estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Antivirus, l'Unione Europea attiva il monitoraggio integrato e rassicura sui rischi. Milano, trovato e catturato un gattopardo africano nel parco di Garbagnate. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
5: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time tenutosi nella giornata di ieri in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Per gli esteri, la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, assegnata a Cipro in questo semestre, ha deciso di attivare il meccanismo IPCR, risposta integrata alle crisi politiche, del Consiglio in modalità di condivisione delle informazioni, per monitorare attivamente il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera olandese MV Ondius. Lo comunica il Consiglio UE in una nota. L'attivazione del meccanismo IPCR, informa il Consiglio, faciliterà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, servirà da piattaforma per raccogliere tutte le informazioni necessarie e tutte le azioni in corso al fine di rafforzare la consapevolezza della situazione e sostenere la preparazione. La cronaca. Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare di servalo africano, felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo. Economia. Ancora in aumento i prezzi della benzina e in calo quelli del gasolio. Una dinamica che può portare a breve al controsorpasso della verde sul diesel dopo l'inversione di inizio anno. In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati. Oggi la benzina self-service sulla rete stradale è a 1,936 euro al litro, più 6 millesimo rispetto a ieri, gasolio a 1,988 euro al litro, meno 4, il GPL è a 0,810 euro al litro, meno 1, il metano a 1,565, meno 1. In autostrada la benzina self è a 2,011 euro, il diesel a 2,067, mentre il GPL a 0,19 euro e il metano a 1,596 euro. Lo sport riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. La frazione numero 6 della Corsa Rosa presenta una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale. Probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
8: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta... Buona musica.

0: momento di Ora Musica, è il momento delle novità musicali indipendenti, anche oggi in radio attraverso questo nostro spazio che ci offre musica nuova, artisti nuovi e anche approfondimenti attraverso le nostre interviste. Nostra ospite oggi sarà Katia Zaia, ma partiamo subito con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982. Blue

Oggi ad aprire ora musica Sir Elton John con Blue Eyes, canzone che ha avuto un grande successo ed è stata anche colonna sonora di un'importante telenovela, perché allora si chiamavano telenovele. Adesso è il momento della novità, al primo ascolto, tra poco anche l'intervista, ma concentriamoci su Carlo Pesce che esce con il nuovo singolo Vado Via.

0: Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'è Katia Zaia. Abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo e allora facciamo una chiacchierata direttamente con lei. Se ho capito bene, si trova a Milano in questo momento. Ciao Katia.
1: Sì, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Sono a Milano, sì sì.
0: Ok, allora, Virale 2.0. Questo è il tuo nuovo singolo, molto molto estivo, è proiettato
1: molto
0: all'estate.
1: Molto estivo, ballato. Insomma, è un remix perché avevo scritto la prima, naturalmente io sono cantautrice, quindi sono tutte canzoni inedite scritte da me.
0: Sì.
1: E praticamente io già avevo scritto Virale 2.0 perché ho fatto il remix, è molto più ballabile, più dance, quindi un'ondata fresca di musica e di vitalità che sicuramente verrà apprezzata quest'estate, ma anche un messaggio.
0: Infatti è lì che volevo arrivare, sì. Perché c'è questa spensieratezza musicale, però il messaggio è forte, perché si rivolge un po' anche alle terre della Palestina, anche attraverso il video, giusto?
1: Guarda, attraverso il video io ho voluto girarlo più a Cuba, che è un popolo che amo, che sta soffrendo tantissimo in questo momento.
0: Sì.
1: Ma lo stesso il mio messaggio è un'onda di bene e pace, che sia virale, e rivolto anche alle terre della Palestina, del Libano, assolutamente, non soltanto perché in questo momento
0: sono tanti focolai,
1: tanti focolai, capito? Quindi giustamente per me è molto importante che un artista si schieri e si faccia portavoce anche di queste cose, quindi che faccia divertire, ma che riesca anche a ad attenzionare il pubblico su queste cose, perché a volte uno fa la canzone, le canzoncine, le canzonette, ma non mette il messaggio sociale. Invece noi che possiamo farlo, che abbiamo la parola di farlo, perché la parola è nostra e grazie a Dio quella non ce la leva nessuno, sono un artista indipendente proprio per questo, perché ho sempre voluto parlare in primis e quindi mi espongo anche su questo tema, ecco, quindi se per le terre di Gaza che sono state massacrate, per le terre del Libano che stanno reggendo, soffrendo, e per i vari attacchi inutili che si stanno facendo, ecco.
0: Mi sembra un messaggio bellissimo che sosteniamo a pieno e quindi adesso noi andremo ad ascoltare il tuo brano, invitando anche gli ascoltatori ad andare a vedere il video, perché lì dentro c'è proprio tutto quello che hai appena detto.
1: Sì,
0: tu. E allora
1: sì,
0: diamo le coordinate per raggiungere Katia Zaia anche attraverso i social.
1: Katia Zaia Real, e sono Katia Zaia Real anche su Spotify, Apple Store, Dazn, Amazon,
0: ovunque.
1: YouTube, dimenticavo, ovunque, sì, TikTok, perché comunque è virale anche un suo TikTok che è anche carino, ecco, abbiamo pensato anche ai bambini, perché virale non ha età, sia per grandi che per piccini, insomma abbiamo pensato facciamolo anche il TikTok carino.
0: Virale 2.0, adesso qui a Ora Musica, grazie a Katia Zaia per essere stata con noi.
1: Grazie a te, un bacio a tutti i nostri ascoltatori.

0: Katia Zaia, si chiama Virale 2.0, il suo nuovo singolo, ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Loren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

voce particolare, quella di Cecilia La Rosa. Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini. Sarà, sarà.

0: Sarà sarà, questo è il singolo di Alessio Simonini, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso, code a tratti verso la Svizzera, tra Turate e fino Mornasco e poi proseguendo tra Como-Monte Olimpino e Lago di Como. Ricordiamo che in occasione della festività dell'Ascensione che si è celebrata ieri in Svizzera e Austria, sulla 9 Milano-Como-Chiasso sono scattate misure straordinarie per gestire l'aumento dei flussi di traffico e limitare le code alla frontiera. Già dalle 4 e fino alle 14 di oggi e comunque fino al termine delle operazioni, chiusure dell'entrata di Lomazzo Nord verso Chiasso e dello svincolo di Fino Mornasco in entrata verso Milano e in uscita per chi arriva da Milano. E nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano-Venezia a causa del traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e in direzione di Venezia tra Cormano e la barriera di Milano Est e a Milano fino alle 15. Sciopero nel trasporto pubblico, possibili soppressioni di corse della metro, dei tram e del servizio bus. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
6: Ora Musica, il network della musica.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna.

0: piace diavolo, ho rifiutato la tua offerta, alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio buono non si tocca.
1: Benvenuto al weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Esplorazione infinita. Questo è il singolo di Alberto Damiani, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Tra poco un'altra novità al primo ascolto, per chiudere prima Giadi.
1: Nel mio sogno

0: lo credere.
1: Non ti sposo più, questa è la canzone di Giadi tra le novità della scorsa settimana, adesso qui a Ora Musica ad alta rotazione. Chiudiamo con l'ennesima novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Gennaro Fasano.

0: Ho scritto una canzone di Gennaro Fasano che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani e domenica nel suo formato weekend. Vi auguro di passare un buon fine settimana, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sì!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Giorgia Meloni entro l'estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Dall'Iran ai dazi, Trump, avremmo un fantastico futuro insieme. Si avvisa conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Omicidi a Taranto, fermato il sesto componente della Baby Gang. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 7098 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è stata la Premier Giorgia Meloni durante il Premier Time tenutosi nella giornata di ieri in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Ci spostiamo agli esteri, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente, ha continuato il tycoon. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner e non avversari. Vertice dunque ad alta posta in gioco. Il presidente USA dovrebbe anche chiedere a Pechino di aiutare a convincere Teheran, suo partner più stretto in Medio Oriente, a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Xi ha però altre priorità, tra queste Taiwan. Conflitti se il tema fosse mal gestito. Cronaca: a 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il sesto componente della baby gang presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri. L'economia è un avvio positivo, quello di stamani per le borse europee, che guardano ai colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Francoforte ha guadagnato lo 0,95%, Parigi ha registrato un più 0,69% e Londra sale dello 0,2%. Lo sport riapre il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. La frazione della Corsa Rosa presenta una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale. Probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
7: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Il brano Mad World dei Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il ritorno di Giuseppe Conte, a settembre il tavolo di coalizione. Il tribunale americano sospende le sanzioni contro Francesca Albanese, la tutela della libertà di parola è nell'interesse pubblico. Napoli accoltella la moglie con le forbici, arrestato un 66enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La voce è apparsa ancora un po' affaticata, ma di ritorno alla Camera dopo un intervento chirurgico per una neoplasia risultata benigna, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto capire di essere già pronto per la contesa. La battaglia politica con la maggioranza in corso, quella per la leadership del centro-sinistra, entrerà nel vivo a settembre. A giugno inoltrato ha spiegato: saremo in condizione di portare quelle che sono le sensibilità del popolo del Movimento 5 Stelle per il programma di coalizione. Quindi verosimilmente dopo l'estate arriverà il momento di aprire il tavolo progressista e lì comincerà il confronto vero fra le forze della coalizione PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra di sicuro, e poi magari anche Italia Viva e più Europa. Per la scelta del leader Conte punta alle primarie, ma ha allentato un po' il pressing. Ho sempre detto: prima un programma condiviso e poi ci porremo i problemi successivi, altrimenti qualsiasi ipotesi andiamo a fare ora rischia di essere divisiva. Per gli esteri, un tribunale federale degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. A renderlo noto è stata la stessa giurista italiana con un messaggio pubblicato sul social X. Un tribunale degli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni americane contro di me, ha scritto Albanese, aggiungendo: come dice il giudice, proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Nel post la relatrice ONU ha inoltre ringraziato la figlia, il marito e tutti coloro che hanno aiutato sinora nella battaglia legale. La cronaca ha coltellato la moglie con le forbici, per questo un uomo di 66 anni è stato arrestato a Napoli per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna è stata ferita al culmine dell'ennesima lite. L'allarme è scattato intorno alle 16.35 di ieri, quando dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai carabinieri per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, 65 anni, ha raccontato di essere stata aggredita dal marito all'interno dell'abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente. L'economia. Oggi le reti di telecomunicazione sono una infrastruttura strategica per la crescita, la competitività, la sicurezza e la digitalizzazione del paese. Open Fiber ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della rete in fibra FTTH italiana. La sfida ora è accelerarne l'adozione, accompagnare la transizione dal rame alla fibra e valorizzare pienamente un'infrastruttura che è sempre più decisiva per l'intelligenza artificiale, cloud, servizi digitali avanzati e sovranità tecnologica. Queste le parole di Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. E chiudiamo con lo sport. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale degli internazionali di tennis a Roma, in programma domenica prossima 17 maggio. Il capo dello Stato ha accolto l'invito formulatogli dal CONI e dalla Federazione. Mattarella assisterà così all'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in cui tra l'altro potrebbe clamorosamente esserci una finale tutta italiana. Speranze in primis su Jannik Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Luciano Darteri. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Diciamo tutto il meglio, ma diciamo anche le cose belle degli anni 70 e 80, ce ne sono state veramente tante e in questo appuntamento le passiamo una alla volta, ma le passiamo tutte le più belle canzoni degli anni 70 e 80. Ciao ancora dalla voce di Marco Del Vais, Golden Classic, un'ora dedicata veramente al meglio della musica di quegli anni indietro, dai, di quando eravamo un pochettino più giovanotti, un pochettino più sbarazzini, magari spensierati sicuramente, va bene. Allora, Golden Classic anche oggi sulla vostra radio preferita, con Marco Del Vais, come ho detto prima, con tante belle canzoni. La prima che utilizziamo per aprire il nostro appuntamento è questa qua, si chiamano Bloodstone, l'abbiamo già avuti in altre occasioni, ma non mi stuferò mai di ripassare questa canzone che si chiama My Love Grows Stronger, naturalmente nel nostro Golden Classic, da prendere proprio a gocce, alla grande. Dai, buon ascolto.

quando si dice che la musica effettivamente fa tornare indietro nei ricordi di tanto tempo fa, beh, qua chi pensa all'inizio della loro carriera, si parla del 1962, deve averne veramente tanta tanta di buona memoria. Loro nascono nel Missouri, si trasferiscono poi a un certo punto a Las Vegas e dicono dai facciamo un po' di movimento e facciamo conoscere un po' di più la band, ma non ci riescono più di tanto, si spostano in Inghilterra e intorno agli anni 70 fanno anche discrete cose, tipo l'album che è considerato il più bello di loro, quello che si chiama Natural High, uscito nel 1973. Noi qua siamo un pochettino più in alto, siamo intorno agli anni 80 con questo album che non è stato male. Questo album qui è uscito esattamente nel 1982, quello che si chiamava We Go A Long Way Back, nel nostro Golden Classic, che ora prosegue con altri due grandi, grandi successi.

0: bella musica che stiamo passando nel Golden Classic. Mi scuso un attimino perché ho una voce ancora un pochettino raffreddata, ma siamo in un periodo che il raffreddore è anche abbastanza protagonista. Ma indipendentemente da quello, volevo dirvi che il Golden Classic torna un pochettino sulle vecchie radici, cioè ritorneremo ad ascoltare un po' più di musica funky soul degli anni 70-80, qualche bel pezzo rock, qualche bel pezzo pop, magari le cose un pochettino più commerciali le snobbiamo, anche perché effettivamente il nome è un programma e il programma è dedicato alla musica che è golden e che è anche grande classico, grandi classici che passano sul nostro Golden Classic. Allora, torniamo per un attimo nella musica degli Atlantic Star, album del 1985. La canzone che abbiamo sentito era quella che si intitolava I Thank You, album importante perché c'era Silver Shadow, che è stato il pezzo uscito in versione 45. Subito dopo invece la voce di Audrey Weller con questo album, anche lui più o meno degli anni 80, 87 se non ricordo male, Let Me Be The One, album conosciuto per in particolar modo Time For Passion, For Irresistible, e poi beh, questa canzone che era Don't Lose Your Touch. Adesso si va avanti, si chiude la prima parte del nostro Golden Classic con Andy Gibb, ma secondo me ci sono anche gli altri che facevano da corretto in questa canzone, che forse è la prima volta che passiamo nel Golden Classic. Non stona, ci sta alla grande, si chiama Shadow Dancing.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. You got-

0: ritmo accattivante. 1978 era l'album. Sì, 1978, album da solista di Andy Gibb, quello che si chiamava Shadow Dancing, canzone che abbiamo sentito che prendeva o dava il nome all'intero LP, come si usava una volta a raccontare alla radio. Va bene, dai, se cercate la musica più bella degli anni 70-80, sappiate che la trovate qua nel nostro Golden Classic, che torna tra un attimo.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

spettacolare. Avete visto il film Into the Night, dove anche lui appariva insieme alla sua inseparabile Lucille, la chitarra di B.B. King? È un film dove c'era anche Eddie Murphy e c'erano altri personaggi abbastanza importanti della cinematografia americana di quegli anni. Si sta parlando di un film del degli anni 1985, pensate un attimino quanto tempo fa indietro era di questa canzone bella, uscita come 45, ma soprattutto in questa colonna sonora di questo grande film. Ora si... stavo dicendo, ora si cambia, perché c'è questa canzone che è bellissima dei Duran Duran. Ma poi dopo attenzione, perché avremo Katrina and the Waves insieme a pezzi che ci riporteranno più o meno nella tradizione del Golden Classic.

0: che rimanga tra di noi. Voi eravate più verso la bellezza di Simon Le Bon o quella del grande capo carismatico Tony Hadley degli Spandau? C'è sempre stata questa guerra tra parentesi sulla bellezza di questi personaggi. Forse a livello di bellezza detto da un uomo, fammi vedere un pochettino, dai. No, beh, Simon Le Bon era tanta roba, come si usa dire in questo momento. A livello vocale, vabbè, bravi tutti e due i gruppi. In particolar modo i Duran Duran, con canzoni molto dolci, tipo questa qui, tipo Rio, che è un bel pezzo con un tiro che magari un giorno o l'altro ascolteremo. Spandau Ballet, True, il pezzo in assoluto più dolce, in assoluto, proprio in assoluto. E poi tante altre belle canzoni, anche gli Stra, che è un pezzo che girava tanto tempo fa. Ok, Golden Classic che va avanti ancora, perché arrivano altri due grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Questa è la musica che fa bene all'anima, come ho già detto in altre occasioni. Quando le canzoni sono belle ti fanno anche stare molto, ma molto bene. Formatasi nel 1980 più o meno, questa formazione dal figliolo meno importante di Thelonious Monk, grande pianista di musica jazz, lui è Junior per essere più corretti, ha fatto questa disco band che faceva musica funky e lo faceva anche in un modo piuttosto bene. Era T.S. Monk con la canzone Candidate for Love. Attenzione, perché nel nostro Golden Classic ora andiamo a spulciare un pezzo bellissimo con il gruppo dei Dills.

0: Questa canzone mi piace un sacco, mi piace veramente tanto tanto tanto. Con il gruppo dei Dills, formatosi in Indy Noise nel 1952, questa è una nota che vi sto dando così giusto di loro. Hanno fatto musica per 40 anni, hanno fatto un bellissimo soul, in alcuni casi sono buttati anche nel gospel, hanno fatto comunque di loro solo grandi grandi successi. Questa diciamo che è una delle più commerciali che hanno fatto. Quella che è stata, canzone è stata ripresa anche da altri personaggi e in qualsiasi caso era in entrambi i casi il titolo in comune, All About The Paper, con il gruppo in questo caso dei Dills, ma un giorno o un altro ascolteremo anche quello della Holloway. Non è bella come questa qua, non è tirata, eh. Però dai, un pezzo di quelli che ci sta tranquillamente nel nostro Golden Classic. Che, attenzione, per i prossimi due minuti, non è vero, per le prossime due canzoni troverà due grandi, ma grandi pezzi importanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.

0: gran bella musica che ha fatto Christopher Cross in questo album, è quello che è stato il suo di esordio.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Eh sì, perché questo è stato il primo album che ha fatto Christopher Cross, chiamandolo proprio come lui, Christopher Cross, 1979, conosciuto in particolar modo per la canzone Sailing, conosciuta per Ride Like the Wind, canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, ma forse di lui tutti lo conoscono con il signor Arthur. Vi ricordate quel film con Liza Minnelli e Dudley Moore? Bellissimo, bellissimo. Non l'avete visto? Andate a guardarlo, ok? Allora, il nostro Golden Classic termina anche per oggi. Ci sentiamo in un prossimo appuntamento, sempre su questa radio, sempre con protagonista la musica degli anni 70 e 80. Ciao a tutti dalla voce di Marco e del Vice.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 16 e 8 minuti.

Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Giovedì 14 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto, su disposizione della Procura, anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Preso.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Scatman's World.

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Brass in Pocket dei Pretenders. Nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 14 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso, appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura un'ultima notizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, incidente sul tratto milanese della A4 con incolonnamenti tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Incidente anche sulla A8 Milano-Varese con code tra il bivio per la A4 e Fiera Milano verso Varese. Traffico con rallentamenti sulla A9 Milano-Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Milano. Sull'autosole auto in fila per un incidente tra la Complanare di Piacenza e Fidenza verso Firenze. Rimane nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Infine sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle ore 21 alle 5 di questa notte, il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Bentornati amici di Radio Punto, oggi 15 maggio 2026 qui al centro della musica, io sono Angelo Moscara e così anche questa settimana è volata via e il fine settimana sta arrivando perché ormai sono le ultime ore lavorative, mi state ascoltando dall'auto, dall'ufficio, da casa o che ne so da un bar, perciò buon ascolto, 60 minuti di buona musica e sempre naturalmente al centro della musica. Allora diamo il via subito al mio programma con la musica italiana. Lei è Malika Yan, il brano è Animali Notturni.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Abbiamo cominciato con la musica italiana, quella di Malika Ayane, in questo venerdì 15 maggio 2026. Facciamo gli auguri a Frank De Boer, che è un allenatore, ex calciatore, e a Brian Eno, grandissimo produttore della musica internazionale. Voglio ricordare che il 15 maggio 1981 era in forte ascesa il brano Japanese Boys della cantante Aneka. Il suo vero nome è Mary Sanderman ed era già una cantante folk scozzese prima del successo pop. Il nome Aneka fu scelto quasi per caso, pare che venne trovato sfogliando un elenco telefonico. Japanese Boys arrivò al numero uno nelle classifiche britanniche appunto nel 1981 e vendette circa 5 milioni di copie nel mondo. Nonostante il look giapponese e il titolo del brano, Aneka era scozzese al 100%.

per Radio.Classic Musica Italiana, un capolavoro di Pino Daniele con Io So Paz. L'abbiamo ascoltato quest'oggi, in questo venerdì 15 maggio, naturalmente nella trasmissione Al Centro della Musica con Angelo Moscara. Pensate che la Repubblica Italiana celebra uno dei più grandi maestri della moda italiana con una moneta speciale realizzata in oro e argento, un omaggio istituzionale a Valentino Garavani, alla sua visione creativa e al contributo dato all'immagine del Made in Italy nel mondo, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in due versioni, oro e argento. Le monete celebrative hanno un valore legale, ma nella pratica raramente vengono utilizzate per i pagamenti quotidiani. Comunque, un grande riconoscimento per questo stilista italiano che ci ha fatto poi riconoscere in tutto il mondo con la sua moda, per la bellezza della moda italiana. Qui con noi Billy Ocean, Are You Ready?

0: gruppo degli anni 80, i Reflex, Politics of Dancing, ascoltati quest'oggi qui con me. E parliamo anche un po' di un grande allenatore di calcio, anche perché ha dato tantissimo alla mia squadra nerazzurra, José Mourinho. Sembra che sia il prossimo allenatore del Real Madrid. Mourinho ha 63 anni, non passa mai di moda, anche se lui non apprezza tutti gli aspetti della sua fama. José ha detto a proposito: non mi piace quando entro in un ristorante in cui non ho prenotato e magicamente spunta un tavolo per me e per chi mi accompagna. Penso che se non fossi la persona che sono non succederebbe, ecco perché non mi piace. Sapete che lui è molto particolare, però è molto diretto, è veramente un grande allenatore ma anche una grandissima persona, e lo dimostra con quello che dice. Appuntamento con il traffico, ci sentiamo subito dopo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, incidente sul tratto milanese della A4 con incolonnamenti tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Incidente anche sulla A8 Milano-Varese con code tra il bivio per la A4 e Fiera Milano verso Varese. Traffico con rallentamenti sulla A9 Milano-Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Milano. Sull'autosole auto in fila per un incidente tra la Complanare di Piacenza e Fidenza verso Firenze. Rimane nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Infine sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle ore 21 alle 5 di questa notte, il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?

brano storico della musica italiana per il compianto Pino D'Angiò. Il brano è Ma quale idea, ascoltato quest'oggi qui a Radio Punto in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Però attenzione, si può ascoltare Radio Punto in suono digitale in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Si può vedere Radio Punto TV in streaming, cioè con una smart TV collegata ad internet. Andate nel nostro sito, ci sono i colori di Radio Punto. Potete vedere Radio Punto sul vostro smartphone, potete vederlo anche sul vostro computer, naturalmente andando su radiopunto.it. 379 100 2645, numero di WhatsApp per poter interagire con noi. È arrivato il momento di

People Looking per Shadei, ascoltato qui al Centro della Musica in questo venerdì 15 maggio. Allora, ci si prepara ad andare al mare, avete una barchetta, avete una zattera, avete un canotto, avete un canotto, dei braccioli. Jeff Bezos lo sa bene, per un miliardario non c'è nulla di più imbarazzante, bisogna poterselo permettere, mantenerlo e soprattutto riuscire ad ormeggiarlo, una serie di vincoli che avrebbe spinto il fondatore di Amazon a una decisione drastica: separarsi da Kourou, il suo mega yacht da 500 milioni di dollari. A bordo però tutto è pensato per il comfort e lo spettacolo, svariate jacuzzi naturalmente, una piscina con fondo in vetro e un eliporto, quanto basta per accogliere

fino a 18 ospiti in un lusso assoluto. Lo yacht è in vendita, perciò se avete un canotto comprate lo yacht di Jeff che è in vendita. Quattro soldi si possono anche spendere, perché no, si possono sicuramente spendere. Abbiamo qui con noi la grande voce di Michael McDonald con Sweet Freedom.

0: Bene amici, anche questi 60 minuti in mia compagnia sono volati via. Sono stati 60 minuti di buona musica, li abbiamo passati insieme come tutti i giorni. L'appuntamento è per domani ore 18 con la trasmissione al 100 della musica weekend. Subito dopo Laura e DJ Ste ci sono io con la trasmissione classica al 100 della musica weekend. Ci risentiamo domani ore 18. Ciao ciao da Angelo Moscara, a domani.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Scempio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunto in concorrezione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della Procura anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque, questo è Slow Time, come sempre, sempre, questo orario è nostro, tutto per noi, apriamo la nostra puntata di Slow Time. Amici, allora, salutiamo anche Angelo Moscaro però che ci ha tenuto compagnia, è stato con noi, con la sua Al Centro della Musica, e anche qui la musica non mancherà mai, siate sicuri, è una garanzia. Voleremo negli anni 70, 80, 90, i brani attuali, quindi quelle belle, quelli che ci fanno stare molto bene. Scopriremo anche due argomenti, tutti da ridere, magari da sorridere e da divertirsi, insomma sono molto curiosi, e ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classica. Allora amici, tutto è pronto per il nostro divertimento, noi siamo qui apposta per voi, qualsiasi cosa che fate noi siamo qui, non vi preoccupate e vi teniamo compagnia. Allora, per iniziare alla grandissima, il nostro primo brano è già qui, ve lo posso annunciare già adesso. Tropico ci presenterà Quasi Blu. Buon ascolto.
9: Due ragazzi in una macchina si abbracciano,

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ma che meraviglia, abbiamo appena ascoltato Tropico e con la sua quasi blu. La musica fa stare bene, questo è molto facile e veloce, basta andare sul nostro sito radio.it oppure cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 anche in DA Plus in tutta Lombardia. Questo è facile, ma trovare l'amore è quello che non è facile, certo, ma stare in una relazione e più che altro stare bene in una relazione è ancora più difficile, lo sapete anche voi, perché bisogna sempre cercare di mantenere il clima buono, cercare di non litigare troppo spesso, trovare i compromessi, mantenere viva la passione, insomma tante cose. E quindi tutti vogliono sapere il segreto di una relazione felice. Non c'è una cosa in particolare, dovete solo amarvi e rispettarvi, così poi vi viene tutto naturale, tutto ciò che dovete fare per stare bene con il vostro partner. Però forse una cosa c'è un consiglio che possiamo darvi, ed è una cosa semplicissima da fare, tra l'altro. Restate con noi, così tra poco scoprite tutto qui su Radio Punto, naturalmente.

che meraviglia. Radio.Classic, il nostro primo appuntamento, ci ha regalato Manhattan Transfer e loro Birdland. Siamo volati ovviamente negli anni 70, questo periodo così bello, e il brano è davvero nostalgico e ci riporta indietro tanti anni fa. Il segreto di una relazione felice lo vogliono sapere tutti, ma non c'è in realtà. Anzi, magari ci sono alcuni consigli che possiamo seguire, come questo: se volete passare il tempo con il vostro partner ma non volete fare le stesse cose insieme, lo potete fare, cioè potete stare insieme ad esempio a casa sul divano, ma ognuno farà la sua cosa. Per dire, uno leggerà un libro, l'altro cucirà a maglia, l'altra di solito o farà le parole incrociate, qualsiasi altra cosa. In sostanza, starete insieme nello stesso spazio ma farete le attività diverse, così vi sentirete uniti anche se non starete a fare la stessa cosa. Fa anche bene la coppia non fare proprio tutto insieme, crea una certa intimità, perché stare fisicamente nello stesso ambiente e sentirsi a proprio agio anche senza parlare vuol dire tanto. Certo che poi ci devono essere delle cose che fate insieme, quello non deve comunque mancare, ci deve essere un po' e un po' di tutto, una giusta via di mezzo. E però questa cosa è molto tenera, il fatto di stare insieme anche quando ognuno fa la propria attività, è vero? Che ne dite? Ma questo è solo un consiglio, alla fine per avere una relazione felice bisogna solo ascoltarsi e capire cosa rende felice la vostra dolce metà, sicuramente.

0: Loro sono ABC, quel gruppo pop inglese che ci hanno presentato When Smokey Sings. È stata la canzone pubblicata come primo singolo dal loro quarto album in studio Alphabet City del 1987. E la cosa interessante è che il testo e il titolo della canzone sono un omaggio al cantante R&B e soul Smokey Robinson. E sì, che meraviglia! Questi sono meraviglie di Radio Punto e sono sempre qui, ovviamente, quando volete voi. E cosa rende felice la vostra dolce metà? Ovviamente l'amore, il rispetto e anche una cosa che si potrebbe fare anche se non volete fare la stessa cosa, nel senso, potete sempre stare nello stesso ambiente, come dire, a casa vostra, ma ognuno farà la propria cosa ed è questo che vi unirà ancora di più. Non è necessario uscire fuori di casa per forza, perché comunque, anche se non state facendo la stessa cosa, siete appunto nello stesso ambiente, stesso spazio, lo condividete e la presenza fisica si sente e si crea anche una certa intimità, perché non parlare sempre e stare comunque nello stesso ambiente, anche questo crea intimità e appunto vi renderà sicuramente felice. Avete già provato? Ditemi la verità. E sì, questo è una cosa bella, ad esempio quando lavorate insieme da casa, anche quello, come io con mio marito ogni tanto capita, noi lavoriamo da casa tutte e due, ma ognuno fa il proprio lavoro e questo è una cosa da fare nella coppia e fa bene sicuramente. Amici, allora noi ci fermiamo solo per un po', la nostra prima parte è finita, ma segue la seconda. Sono Lilia e noi ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto milanese della A4, traffico con code e rallentamenti tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la A8 Milano Varese con code tra il bivio per la A4 e Fiera Milano in direzione Varese. Sull'autostrada auto in fila per un incidente tra la Complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione Firenze. Incidente sulla tangenziale ovest di Milano con code tra Settimo Milanese e Cesano Boscone in direzione dell'Autosole. Sulla Milano Meda code per il traffico intenso tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Infine a Milano per una manifestazione musicale in Piazza Duomo alle ore 20:40 le linee metro M1 ed M3 saltano la stazione Duomo, chiusa temporaneamente su disposizione della questura. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

sono Florence and the Machine ad aprire la nostra seconda parte con loro My Love. Che brano, che brano. Amici, se volete ascoltare questi brani e sempre di più, andate sul nostro sito radio.it, perché la cosa bella è che ci potete ascoltare ovunque nel mondo, e sia in video sia in audio. Potete scegliere cliccando su una delle due iconcine che vi usciranno subitissimo appena entrate nel sito. Allora, per continuare alla grande la nostra puntata, perché abbiamo appena aperto la nostra seconda parte, non ci fermiamo mica con i bei brani. Infatti adesso sta arrivando l'appuntamento con Radio.Classic, che regala sempre i migliori successi degli anni 70, e anche questa volta sarà così sicuramente. Siete pronti allora? Quindi allacciate le cinture, che si va direttamente negli anni 70.

Kennedy, te com'è andato questo viaggio negli anni 70 con Radio.Classica? Tanto, tanto, tanto bene, direi. The Whispers, abbiamo ascoltato la loro meraviglia And the Beat Goes On. Che bei brani, che bei brani, e sono sempre qui su Radio Punto. Ma parliamo degli ultimi trend, ragazzi, con quelli che vediamo sui social. Vi teniamo sempre aggiornati, cari amici ascoltatori, anche su queste cose. Why not? È vero che alcuni trend fanno ridere e basta, e sono abbastanza inutili, ma quello che stiamo per scoprire potrebbe essere utile per la nostra salute. Stiamo parlando di una specie di esercizio che si può fare, che può fare chiunque.

Allo stesso modo, noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse. Got introduced to you by a friend.

Beh, come sempre, dagli anni 70 agli anni 80 e anche anni 90, come questo brano che abbiamo appena ascoltato, è proprio di questo periodo, si intitola Don't Say You Love Me di M2M. Scopriamo delle cose strambe se andiamo sui social, è vero? Avete notato anche voi questa cosa? Talvolta sono cose da fuori di testa che vediamo in certi video. In questo caso parliamo sempre di un video diventato virale, ma forse stavolta porta in sé qualcosa di utile. Praticamente fanno vedere un esercizio con le dita delle mani e dicono che possa prevenire la demenza cerebrale. Addirittura, incredibile, vero? Ma ora capirete perché. Questo esercizio non è difficile, ma bisogna avere tanta concentrazione perché sono coinvolte tutte le dita. Bisogna quindi tenere l'indice e medio intrecciati, annulare a contatto con il pollice e muovere il mignolo su e giù per alcuni secondi. Tutto questo nello stesso momento. Siccome ci vuole appunto la concentrazione, il cervello deve essere sempre attivo ed è proprio questo che dovrebbe aiutare a prevenire la demenza cerebrale. Si dice che questo bisogna fare questo esercizio su base quotidiana. Che sia vero o no, non si sa, che aiuti davvero, ma che eseguire e imparare nuovi movimenti è utile per il nostro cervello, questo è sicuro. E non solo i movimenti nuovi, anche imparare una lingua straniera o suonare uno strumento, qualsiasi altra abilità nuova per noi è utile per mantenerlo attivo. Questo è vero. Quindi bisogna cercare di imparare sempre qualcosa di nuovo. Siate curiosi, amici, perché la vita è piena di sorprese, tutte da scoprire.

0: questo band inglese sicuramente conoscete molto bene, perché sono The Style Council, sì sì, proprio loro, e loro ci hanno regalato il brano che si intitola My Ever Changing Moods. È stato il loro quinto singolo uscito nel 1984. Mamma mia, che pelle d'oca, ragazzi! E comunque, cosa ci rende felici? Questo abbiamo già capito, la musica di Radio Punto, ma cosa potrebbe far prevenire la demenza cerebrale? E tante cose, come ad esempio imparare sempre qualcosa di nuovo, una qualsiasi abilità, anche imparare una lingua straniera, oppure un movimento nuovo, come abbiamo scoperto, movimento con le dita delle mani, che magari non è un movimento così difficile, però ci vuole tanta concentrazione, e per la prima volta potrebbe essere non così tanto facilissimo da fare, perché bisogna tenere indice e medio intrecciati, annullare a contatto con il pollice e muovere il mignolo su e giù per alcuni secondi, tutto questo nello stesso momento, e dicono che serve farlo anche tutti i giorni per poter prevenire la demenza cerebrale e in generale aiutarci a tenere sempre attivo il nostro cervello. Beh, un po' di verità sicuramente c'è in questo caso, e finalmente la tendenza che vediamo sui social, perché appunto è stato famoso, lo scopriamo grazie ai social, questo esercizio finalmente ci porta qualcosa di utile per la nostra salute. E amici miei, cosa c'è di utile sempre per la nostra salute? La musica, quella bella, quella che c'è sempre qui su Radio Punto, ma purtroppo devo dirvi che la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo venerdì sera, e noi ci sentiamo come sempre, vi prometto, sempre sabato dalle ore 15 invece, sempre qui su Radio Punto. Allora, buona serata, buon weekend e a domani. Ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot.
5: Sono le 19 e 7 minuti.
6: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il centro per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso, appunto in concorrezione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura un'ultima notizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini, quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati, code a tratti per il traffico intenso sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la 8 Milano Varese con code a tratti tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese. Altre code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per l'Autosole e Opera in direzione Laghi. Sulla Milano Meda code per il traffico intenso tra Cormano e Varedo verso Meda. Sulla 8 dei Laghi chiuso dalle ore 21 alle 5 questa notte il traffico tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Infine a Milano per una manifestazione musicale in Piazza Duomo alle ore 20:40 le linee metro M1 ed M3 saltano la stazione Duomo, chiusa temporaneamente su disposizione della questura. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che la mamma ci metteva le toppe sui gomiti dei maglioni quando diventavano lisi.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km orari. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a migliorare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Scempio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrini, ancora esteri in primo piano. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte appena in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km/h. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete autostradale della Lombardia. Qualche rallentamento per il traffico intenso si registra lungo la tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e il bivio per la Milano-Lecco in quest'ultima direzione e sulla Milano-Varese tra Lainate e Legnano verso Varese. Sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle ore 21 alle 5 questa notte il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese. Infine a Milano per una una manifestazione musicale in Piazza Duomo alle ore 20:40, le linee metro M1 ed M3 saltano la stazione Duomo, chiusa temporaneamente su disposizione della questura. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
7: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
6: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 21 e 2 minuti.
5: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte appena in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso, appunto in concorrezione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura un'ultima notizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

It, uno dei singoli più famosi e più belli della band britannica di Jamiroquai, canzone pubblicata nel 1999, estratta da quel famoso album intitolato Synchronize, un classico veramente del genere disco funk e della acid jazz che ha scalato anche le classifiche mondiali, spettacolare. Mi ricordo anche il video che vede il frontman JK che danza attraverso le stanze di una casa, passando un po' da una dimensione all'altra veramente in modo fluido. Tra l'altro Jamiroquai che arriveranno in Italia per una sola data quest'anno, proprio i primissimi giorni di luglio, tra le mura di Lucca, e ci saranno i bro dei Soul Collection presenti per non farsi scappare questo evento. Oggi ad aprire la puntata di Soul Collection era Can't Hit, la canzone di Jamiroquai.

0: Rappers, un ringraziamento subito a Sergio Basilico che ha aperto raccontandoci di Jamiroquai. Un saluto subito al Toto
1: che è qua di fianco a noi ma non può parlare
0: oggi, ha una voce pazzesca, alla voce ai minimi storici, è qui con noi, tra l'altro ci ha appena aiutato a collegare tutte le strumentazioni, è qui spiritualmente ma non lo sentirete, ma si farà sentire anche la musica che ha selezionato per noi, per voi, questa puntata di Soul Collection. Io sono Andrea Pozzali, vi do ufficialmente il benvenuto a quello che è il programma Soul, Funk, R&B e Hip Hop che ogni settimana vi tiene compagnia, il suo nome è Soul Collection. Siamo pronti come ogni settimana a farvi ascoltare un bel mix tra classici e novità e vi guidiamo in questo viaggio partendo proprio con quella che è la novità con cui apriamo questa puntata di Soul Collection. La bella notizia è che ritroviamo stretto giro Genevieve, che proprio recentemente è stata anche al numero uno della nostra classifica con Waiting Room, il motivo cantato insieme a Jordan Ward. Proprio all'inizio maggio ha avuto modo di pubblicare La Coda di Chrysalis, il suo album pubblicato lo scorso anno, che ha avuto, diciamo così, l'atto finale, una serie di canzoni tra cui appunto Waiting Room, già citata, che ne fa parte. In questo caso il nuovo singolo è una canzone che lei ha realizzato insieme a Jihyo, che è la cantante delle Twice, gruppo di K-pop, che ha avuto modo insomma di collaborare con lei per unire l'eleganza dell'underground R&B e il carisma del pop internazionale. Insieme Genevieve e Jihyo con questa canzone intitolata Heavenly ad aprire Soul Collection.

0: proprio il caso di dire spazio ai giovani, due giovanissimi ragazzi, Genevieve, che ci ha sorpreso veramente in questo 2026 e poi ha voluto prolungare quello che era il suo album dello scorso anno con questa coda, l'ha chiamata proprio così. Praticamente sono sei nuove canzoni che si aggiungono al suo album Chrysalis, e qui in uno di questi singoli ha ospitato Gio, questa cantante tra le tante brave ragazze che fanno ottima musica provenienti dal K-pop. Lei è molto legata al mondo black e l'ha dimostrato in questo nuovo singolo che abbiamo ascoltato, intitolato Heavenly.
1: Si sente che siamo nella piena primavera e dopo la crisalide c'è anche la super fioritura, visto che arriva Jessie Ware con l'album che porta appunto questo nome, e da qualche settimana a questa parte si sta facendo ascoltare il suo nuovo singolo che dà proprio il titolo al suo lavoro. È un lavoro che è stato descritto da lei come una celebrazione della disco con influenze stile Studio 54, boogie anni 80 e soul orchestrale. Lei in modo particolare a 40 anni dice di sentirsi artisticamente più libera che mai e ha deciso di realizzare queste sonorità che in effetti sono davvero particolarissime, perché attingono tantissimo dal passato, quindi hanno radici in quella fase appunto della disco, ma poi ci mette tanto tanto di moderno. Jessie Ware, Queen Soul Collection, ancora una volta l'ascoltiamo con la sua Super Bloom.

Tra le nostre canzoni preferite di questi ultimi tempi, il ritorno di Jesse Ware con la canzone intitolata Super Bloom, l'abbiamo ascoltata ancora una volta qui all'interno di Soul Collection. Ora c'è un'altra novità, è un importante ritorno, è il ritorno della regina del funk, l'avrete già saputo che proprio in questi giorni, nell'ultima settimana, è tornata Chaka Khan con un nuovo inedito, cosa che non succedeva da più di 7 anni. Il suo nuovo singolo si intitola Chuckzilla e anticipa quello che sarà ufficialmente il nuovo album, che vedrà la luce nel prossimo settembre, esattamente il 18 settembre, e l'album si intitolerà appunto come il singolo che ha pubblicato in questi giorni, ovvero Chuckzilla. Non so se avete già avuto occasione di andare a dare un'occhiata al video che accompagna questa canzone, se volete farlo lo potete scoprire anche sul nostro sito soulcollectionradio.com. c'è lei in versione Godzilla, solo che invece che distruggere la città la aggiusta, perché lei è un mostro del bene. Bene, è un anno importante il 2026 per Chaka Khan, perché a marzo ha debuttato a Londra il musical I'm Every Woman, the Chaka Khan Musical, che ripercorre la sua vita, la sua carriera. Poi è prevista l'uscita del film biografico, il biopic Chaka, interpretato da Cinzia Erivo, e poi è in programma un tour mondiale per celebrare i suoi nuovi successi e i classici intramontabili di Chaka Khan. L'abbiamo nominato più volte, è il tempo di ascoltarlo.

0: Ogni volta che la ascoltiamo veramente le emozioni salgono in cielo, dove Prince ci sta guardando, ci sta ascoltando, anche perché lui questa canzone l'ha realizzata decisamente qualche anno fa, e oggi abbiamo il piacere, a 10 anni dalla sua scomparsa, di aver ricevuto questo dono, questa canzone che è emersa dal grande patrimonio, dal leggendario vault della Paisley Park. Lui nel novembre 1991 scrisse questa canzone per la giovanissima Celine Dion, che appunto per molti anni ci ha regalato la sua versione assolutamente bellissima, impeccabile, tecnica, grandiosa. Ma quando poi abbiamo sentito quella di Prince, tra l'altro con il mix realizzato dallo storico ingegnere che lo ha accompagnato negli anni, Chris James, ebbene, il folletto di Minneapolis ci ha regalato un'emozionante nuova versione. Era With This Year, che è anche il nuovo numero uno della classifica di Soul Collection. Prince.
1: Oggi nella nostra puntata ospiteremo tante, tante novità veramente, ma non disdegneremo neanche i salti nel passato. Questo è un esempio: arriviamo fino al 2001 insieme a una leggenda vivente. Dopo Prince abbiamo Busta Rhymes, un uragano veramente di energia, tra l'altro noto per uno dei flow più veloci e tecnici della storia del rap, e ve ne accorgerete con la prossima canzone. E il brano è del 2001 dall'album Genesis, è uno dei suoi brani più iconici, è stato prodotto da due grandissimi produttori, Dr. Dre e Scott Storch. Il pezzo, questo motivo, è famoso veramente per il beat martellante e per la velocità sovrumana di Busta. La canzone si intitola Break Your Neck, oggi è all'interno di Soul Collection perché è arrivato anche il momento di festeggiarlo, perché tra poco compie gli anni. Ecco Busta.

0: il fiatone praticamente. Break Your Neck, siamo ritornati indietro di 25 anni. Busta Rhymes.
1: I prossimi minuti invece li utilizziamo per chiudere la prima parte di Soul Collection, e come detto prima lo facciamo con una novità insieme a un produttore, a un chitarrista, a un cantante, a un vincitore di Grammy, insomma un grande personaggio che è rimasto nell'ombra fino a qualche anno fa. Poi ha firmato per la Death Row Records di Snoop e da lì ha deciso di diventare anche un cantante, di affermarsi anche personalmente, e ha inciso una canzone più bella dell'altra. A noi piace tantissimo e proprio in questi giorni ha pubblicato quello che ufficialmente è il suo nuovo singolo. Stiamo parlando di Charlie Be Real, che ritorna in Soul Collection con questa nuova deliziosa canzone che si intitola When You're Around.

0: delicatezza di Charlie B. Real, di tanto in tanto qualche passaggio ci fa ricordare il miglior Curtis Mayfield. When You're Around, il suo nuovo singolo a chiudere la prima parte di Soul Collection.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete autostradale della Lombardia. Qualche rallentamento per il traffico intenso si registra lungo la tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e il bivio per la Milano Lecco in quest'ultima direzione e sulla Milano Varese tra Lainate e Legnano verso Varese. Sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle ore 21 alle 5 questa notte il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Infine a Milano, per una manifestazione musicale in Piazza Duomo alle ore 20:40, le linee metro M1 ed M3 saltano la stazione Duomo, chiusa temporaneamente su disposizione della questura. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della sua nascita. Stiamo parlando di Ann Fiedler. Purtroppo è scomparso nel dicembre 2023, lasciando un'eredità molto importante, quella legata al sound di Detroit. Lui ha scritto veramente una gran parte della storia della musica che arriva dalla città, appunto, della Motown. È stato un tastierista, un cantante, un produttore. La sua carriera è stata un ponte tra generi. Ha suonato con i Parliament e i Funkadelic di George Clinton per gran parte degli anni 80 e 90. Poi ha avuto il grande merito di aver introdotto un giovane Jay Dilla all'uso della MPC, che è una, sostanzialmente un qualche cosa che ha cambiato il modo di produrre la musica, una strumentazione della Akai che appunto ha regalato e ha fatto utilizzare a Jay Dilla, e poi l'ha presentato a Q-Tip degli A Tribe Called Quest. Ha collaborato con personaggi come Prince e Maxwell, e noi ci siamo soffermati quest'oggi dal suo album Waltz of a Ghetto Fly del 2004 per riascoltare la splendida canzone, l'ipnotica Dreaming. Era Ann Fiedler.
1: Grazie ad Andrea che ci ha fatto ascoltare e ci ha parlato di Ann Fiedler. Io sono Sergio Basilico, Stefano il Totto Crotti oggi non l'ho sentito in voce, e qua di fianco noi non può parlare perché è proprio completamente senza voce, però fa parte della triade e anche quest'oggi dà il suo contributo alla realizzazione della puntata. Novità in vista è una cantante che per la prima volta si affaccia qui in Soul Collection. Lui è nato in Florida, poi si è trasferito per far musica a New York, da lì ha iniziato a fare musica, poi ha fatto musica per delle serie televisive, sia per Netflix che per HBO, ha lavorato con altri artisti come Flying Lotus, come Darius, si è esibito all'Afropunk, è andato in tour con Serpent With Feet, insomma ha fatto tanta gavetta, e in questo 2026 è tornato con un nuovo singolo. E allora che ne dite? Direi che è il momento di ascoltarlo. Il nome? Lui si chiama Devin Tracy e questa è la sua nuova canzone, si intitola Fantasy.

0: bravo Toto che ha trovato questa novità che vi stiamo facendo ascoltare oggi in Soul Collection. Con un soffio di voce ci ha detto: è bella questa. E comunque Devin Tracy con il suo nuovo singolo intitolato Fantasy.
1: E ora, bello quando hai imitato la voce del Toto, ora volevo festeggiare un altro grande personaggio, perché in questi giorni compie 60 anni Rafael Sadiq, un vero e proprio pilastro della musica R&B e soul contemporanea. Lui è un grande cantautore, un grande produttore, un polistrumentista. Recentemente ha anche ottenuto una candidatura ai premi Oscar del 2026 per la migliore canzone originale con il brano I Lie to You dal film Sinners.

0: È quasi un peccato interromperla, ma intanto a lei vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, perché ci ha voluto salutare, ormai è diventata una nostra amica. Il saluto va naturalmente a Laura Falcinelli. Questo è il nome dell'artista che abbiamo ospitato e che abbiamo ascoltato qui oggi in Soul Collection, con una canzone che, a dire la verità, avevamo già trasmesso un paio di mesi fa qui come novità, e siamo contenti quest'oggi di averla ripescata all'interno della nostra Selecta. Una vera amante della musica, un po' come noi. Lei ha iniziato da giovane, ha fatto un po' tutti i percorsi, si è esibita nei club, ha studiato canto, ha frequentato la Clinics di Umbria Jazz, ha studiato a Boston, e poi nel 2026 porta avanti un paio di progetti. Uno, quello col quale si fa chiamare Laura Collective, il progetto che si espande verso territori più urban, più beat ed elettronici. E poi l'altro progetto è quello che abbiamo ospitato quest'oggi in Soul Collection e che l'ha vista cantare in questo nuovo singolo, quello intitolato I Just Wanna Be Loved.
1: State ascoltando Soul Collection ed ora proseguiamo in bellezza con un carico di nobiltà soul. Parliamo delle Womack Sisters. Loro sono letteralmente un pezzo della musica black. Le sorelle BG, Zeimani e Kucha non sono solo figlie d'arte, sono le eredi di una dinastia. Sono le figlie di Cecile e Linda Womack, ovvero i leggendari Womack e Womack, quelli di Teardrops, tanto per intenderci. La madre Linda è la figlia del re del soul, Sam Cooke, e poi c'è Bobby Womack, che praticamente è il loro altro parente, poeta del soul, che le porta in giro come coriste nei suoi tour negli ultimi anni. Bene, proprio recentemente, il 6 maggio scorso, hanno pubblicato Chauffeur, che anticipa uno dei singoli che dopo You Want a Way Too Long e If You Want Me anticipa l'uscita del loro attesissimo album di debutto, che verrà pubblicato il 14 agosto prossimo. La canzone è una canzone prodotta da Bosco Mann, che è la mente dietro le quinte della Dubtown Records, dietro il successo di Sharon Jones. L'album uscirà proprio per Dubtown Records. Noi ve la facciamo ascoltare perché è una canzone che profuma di soul in ogni

Discendenti della famiglia Womack, ovvero le Womack Sisters, sono ritornate con una nuova canzone che anticipa il loro lavoro più ampio, il loro nuovo album, prodotte da questo Bosco Man che non vedo l'ora di conoscere. Mi piacerebbe conoscere. Magari si telefonerà, visto che mettiamo sempre le canzoni della Dubton Records, che ultimamente come sound ci ha veramente catturato qui all'interno di Soul Collection. La nuova canzone delle Womack Sisters intitolata Chauffeur. E poi ho un'altra novità a proposito di personaggi che si fanno sentire. Ho avuto occasione di dialogare con lui in DM proprio nel corso dell'ultima settimana. Sto parlando di questo artista francese che avevamo ospitato in Soul Collection un paio di volte, un po' di anni fa. A noi era sempre piaciuto. Si chiama David Abkan e praticamente ci ha avvisato, ci ha scritto che Sergio, sto pubblicando il nuovo singolo, te lo mando in anteprima, te lo faccio ascoltare. E così è successo, la canzone ci è piaciuta subito ed eccola qui pronta nella selecta ufficiale di Soul Collection di questa settimana. Ci siamo scritti e lui è molto contento e ora lo ascoltiamo. Questa nuova canzone, lui si fa chiamare semplicemente Abkan ed è tornato con nuove sonorità. Questo è il nuovo singolo, Neon Reflection.

Graditissimo ritorno di Abba Khan, un grande amico di Soul Collection, ma anche un bravissimo artista. Era Neon Reflections, la canzone che l'ha riportato in auge. Adesso invece parliamo di Otis Kane, è impossibile non amarlo. Noi, per noi di Soul Collection e anche per gli ascoltatori, lui è un'autentica garanzia, è un passaggio veramente setoso tra il soul classico e il contemporary R&B. Otis Kane è ritornato proprio nelle scorse settimane con il suo nuovo singolo, in attesa di un nuovo lavoro. Devo dire che è una canzone che galleggia, una produzione essenziale, pulita, costruita su una linea di basso profonda e delle chitarrine leggere che lasciano grande spazio alla voce di Otis, che come sempre con appunto il suo tono caldo ci fa innamorare anche di questa nuova canzone. Qui in Soul Collection ve la presentiamo, si chiama Heaven.

0: così un'altra bella canzone ci ha accompagnato al termine della seconda parte di Soul Collection di questa settimana. Era Heaven, il più recente singolo di Otis Kane.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Sono le 22 e 5 minuti.

0: siamo ritornati indietro di 4 anni per riscoprire questa bella canzone, davvero molto bella, inclusa nell'album di debutto Ivory di questo artista californiano con origini messicane, Omar Apollo, che nella fattispecie realizzò appunto questa Invincible insieme a un altro peso massimo della musica R&B Neo Soul, Daniel Caesar. La canzone parla della fragilità umana e del desiderio profondo di essere notati e ricordati dalle persone che amiamo. Nonostante il titolo Invincible, il brano è una missione di estrema vulnerabilità.
1: Per chi si fosse posto all'ascolto solo in questo istante, avete fatto male, perché questa è l'ultima mezz'ora di Soul Collection di questa settimana. Avete sentito Andrea, io sono Sergio, c'è il Toto con noi seduto qui di fianco ma senza voce, quindi è presente solo con l'anima e con lo spirito. E il prossimo motivo è un salto nel passato, perché abbiamo da festeggiare un altro personaggio dopo averlo fatto con Rafael Sadiq, che tra l'altro compiva gli stessi anni di Janet Jackson. È lei che è proprio in questi giorni compie 60 anni. Non tocca a me spiegare chi è Janet, una vera e propria icona globale della musica pop e R&B, nota proprio anche per la sua capacità di innovare il suono, ma soprattutto le coreografie fin dagli anni 80. Si è parlato molto di lei, lei è la sorella minore di Michael, proprio in questi giorni, perché se siete andati a vedere il film Michael, lei ha scelto di non apparire nel recente film biografico appunto su suo fratello, una decisione che ha suscitato diverse discussioni tra i fan. Diciamo che da un po' che non l'ascoltiamo musicalmente parlando, però lei è ancora attualmente impegnata in un tour mondiale con molte tappe sold out. Lei continua a essere una vera forza trainante dell'industria dello spettacolo, bilanciando un po' il suo status di leggenda insieme a nuove performance dal vivo che praticamente confermano il suo impatto culturale duraturo. Per festeggiarla, per festeggiare lei e i suoi splendidi 60 anni, siamo andati a ripescare l'album The Velvet Drop del 1997 con questa canzone che a me ai tempi piaceva un sacco veramente. La riascoltiamo, si intitola

la ricordiamo giovanissima Janet quando debuttò insomma con Jimmy Jam e Terry Lewis in regia, e adesso compie 60 anni. Non sembra vero che siano passati tutti questi anni, ma lei rimane sempre bellissima e molto fresca. A proposito di bella gioventù, vi parliamo di Sienna Spyro. Lei è una ventenne che va tenuta assolutamente d'occhio, arriva da Londra, ha una voce che sembra arrivare direttamente dagli studi della Stax o della Motown, e è già tra le cantanti preferite da Elton John e da Sam Smith. È stata anche nominata ai Brit Awards 2026 come Critics' Choice, è da tenere d'occhio anche perché la sua nuova canzone è stata inclusa nelle tracce della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. È una canzone molto bella, si chiama Material Lover, ma a differenza del titolo la canzone esplora il paradosso tra la superficie scintillante e la ricerca di una connessione umana reale. Ve la facciamo ascoltare direttamente appunto da Il Diavolo Veste Prada 2. Material Lover è il nuovo singolo di Sienna Spyro.

0: può parlare, ma è qui. Io già me lo immagino quando in questi giorni andava a scartabellare tra i suoi vinili, ha trovato questo pezzone veramente dannata, perché siamo ritornati indietro fino a inizio secolo, era il 2001, ma siamo anche ritornati nel Queens, New York, per raccontarvi un po' di storia di questo gruppo, The Beatnuts. Loro arrivano appunto dal Queens e sono Juju e Psycho Liz che hanno insomma messo insieme le forze. Psycho Liz inizia a produrre beat e a fare il DJ quando aveva 15 anni, si incontrano al liceo di Flushing, dove ci sono anche quelli che vanno a vedere il tennis, Flushing Meadows, nel Queens, grazie a un amico comune, DJ Loco Mo. Da lì in poi non si sono più separati e poi via via sono entrati a far parte anche del collettivo Native Tongues con i Jungle Brothers, i De La Soul e Tribe Called Quest, e hanno realizzato dei singoli meravigliosi. Tra l'altro inizialmente si facevano chiamare Beat Kings, poi i Jungle Brothers li hanno convinti, perché non erano esattamente dei re, erano dei pazzi che a modo loro portavano centinaia di dischi ad ogni esibizione, così diventarono The Beatnuts. Noi li abbiamo riascoltati dal 2001 con questa versione remix in cui compare anche Method Man, era Se a Cabo.
1: Ora anch'io voglio raccontarvi qualcosa di un gruppo, anzi per meglio dire di un duo che mi ha letteralmente catturato. Sono andato ad ascoltarli profondamente nel corso di questi ultimi 7 giorni e mi piacciono da impazzire. Si chiamano Arcos, è un duo acid jazz che arriva da Atlanta ed è composto da due personaggi, ovviamente due polistrumentisti. Uno si chiama Noah Sills, è il cantante, poi suona il sassofono, il flauto, il clarinetto e le tastiere. L'altro è Tad Adams, che suona la chitarra, il basso e la tromba. Sono due grandi personaggi, due grandi musicisti, hanno già lavorato con artisti emergenti come Chase Shakur, come Jalen Josey, che abbiamo già ospitato in Soul Collection in altre puntate, e loro fanno questa settimana il loro debutto ufficiale nella nostra Selecta settimanale con questa nuova canzone. Si intitola Blow

dopo questa piacevole novità per il duo degli Arcos, You Blow Me Away, adesso ci proiettiamo quasi in conclusione della nostra puntata, e per appunto una puntata ad alto tasso di groove non poteva mancare anche lei, Eddie Oasis, una nostra amica, possiamo dirlo. Inizialmente si faceva chiamare Hadlin, in questi giorni festeggia il suo compleanno. Lei è un personaggio del funk soul assolutamente da tenere in considerazione, oltre che una bravissima bassista. Lei ha origini franco-caraibiche, vive a Brooklyn. Abbiamo avuto il piacere di vederla live alla Santeria Toscana nell'ottobre 2024. È stato un gran concerto dove insomma ha mostrato che insomma il funk non è studio, non è solo saper suonare bene il basso come sa suonare bene lei, ma è anche un'energia travolgente, e l'abbiamo vissuta in quell'occasione. E ritornando proprio a quel periodo, ritorniamo al suo bellissimo album intitolato Lotus Glow, che abbiamo consumato, vi abbiamo fatto ascoltare praticamente in ogni traccia qui in Soul Collection. Noi abbiamo scelto di farvi riascoltare questa sua collaborazione con il cantante inglese Aaron Taylor, una canzone che ci riporta appunto a quel periodo, era il 2023 per la precisione. Si intitola 460, quasi in conclusione di Soul Collection. Eddie Oasis, Aaron Taylor.

0: Il basso, il groove di Eddie Oasis ci ha accompagnato al termine della puntata di Soul Collection di questa settimana. Era il brano intitolato 460.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Siamo arrivati in fondo a questa puntata, è un peccato perché ne avremmo ascoltate ancora parecchie di canzoni. Un ringraziamento al Toto principalmente perché oggi ci ha lasciato un sacco di spazio, però ha messo dell'ottima musica.
0: È qua che
2: musica.
0: Fa i versi con le mani ma non riesce proprio a parlare, quindi stai tranquillo.
2: Sarà per la prossima, esatto. Caro Toto. Un ringraziamento naturalmente a tutti voi, alla nostra solida fanbase che ogni settimana ci supporta e ci sopporta. E poi vi ricordo il nostro sito, Soul Collection radio.com, andate perché lì c'è proprio il nostro mondo. Termina qui la puntata di Soul Collection per questa settimana, ma i Soul Brothers, Andrea, Sergio e il Toto ritornano la settimana prossima con un'altra bella sfilata di musica black, classici e novità. Vi lasciamo con il nuovissimo singolo di Lizzo, si chiama Bitch.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: tutto il weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: È l'una e tre minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.